Di tanti palpiti, aria della opera Tancredi di Gioachino Rossini. Interpreta la mezzosoprano Marilyn Horn y la Orquesta Filarmónica Real bajo la batuta de Henry Louis.